Amuna Yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Tanga, Umbusa, Tanga. Ne Samakosa.